0: Rio Pumegior, nuna sessantina eta riano brujatu, uvogu apichatu in Calenzan, versu treo Rio Pumegior, nu segiratu all'Istra, versu Monte Rosso, e o paesolo di Pantanace, un logu danigiata sai, sette gaz anu brujatu, dino cinque bengalu, e decitur, paesani, chi so più cacomo, si andemu subito, dunque, in balagna, pa seguida l'evoluzione di su vogu, pa parlane stamane in diretta, u comandante l'Operadion e comandante Frédéric Antoine Santoni, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si è passata questa notte per voi, per i spingi voghi?
1: Questa notte si è passata abbastanza senza ripresa di vogo. Abbiamo passato la notte tanto vogo in vigilanza. Le condizioni meteorologiche erano buone, senza vento, con appena d'umidità. E più su un poco in più. Oggi ci verma per noi un lavoro lungo e pinoso, per essere sicuro da maestra su vogo completamente. È previsto una centinaia di personale a poco presso per lavorare tutta la giornata fino a stasera.
0: A ringraziavi dunque Frédéric Antoine Santoni per le precisioni e a ramintemu chi stuvo è stabilito a sentire di o comandante di un servizio di incendio di Ucismonto Cigi a un'evoluzione favorevole dunque stanotte non ta ovunque di Balagna e a stabilito ma eri o pomeggiorno e condizione erai più capessime a Sant'Evagni o presidente di un servizio di incendio di Ucismonte.
2: Io un fu veramente che per tutto forte, con una forza terribile, ma è condizione di era una propria che lo sia così. Un calo d'amore, appena io entro, e dopo veramente è qualcosa che è incontrollabile. E penso che è massa di scienza di noi. Abbiamo avuto i mesi aeriani, i mesi che erano posizionati accanto, e abbiamo potuto intervenire presto. Ma era veramente qualcosa di terribile, e di terribile oggi è bestagliante che hanno perso i gasi. Ma oui, non c'è che materiale, non c'è mica stato morti, ci vogliono essere, ed è visto i guasti, ed è visto a forza di questo vogo e a rapidità.
0: A Sant'Evagni che noi ritroviamo a 8:15 e stamane l'invitato di redazione stanotte un dispositivo dotto camion a 50 di spingivoghi sono stati mobilizzati e stamane una 40 domi veneranno in più saranno in appoggiati dai cararmati di spingivoghi a sentire di un presidente di Ussis Cismonte un caldo d'amore eri 39 gradi lì sulla 41 in conca sulle onni canudo con l'insieme di Agorsiga e canuda continua a torna su Benari a vigilanza arancina e in vigore sin a mezzanotte a un minimo a vigilanza in gira a poluzione e la ino prolungata da poi il principio estate siamo stati d'occhi da parecce capitane quattro episodi aududale cagionati fra altro da un'aria calda che viene d'Africa e con ella una pulvina fina vina di Osara e dunque a sua poluzione
3: inalata i baisani so in penseridi.
0: E da poi a scoparte i ritra di piatti alla piatto da un vicino, due famiglie sono concernate, o babbo di l'uno della ci parla d'una sessantina di ritratti di sua moglie, d'un'amica di sua viola in bordo di piscina, se persone hanno borso un'allagnanza e chiamano a una colta pacifica davanti a casa di quell'uomo domani mattina inalata, questa persona è di non sospettata d'aggressione sessuale non ta minori di meno di 15 anni secondo la pregura d'Aiaccio e deve giustificarsi davanti alla giustizia di dicembre in un quadro di safare in gioca ballo a qua quarta giornata in Lega 3 e un Sporting che viaggia piuttosto bene una vittoria 1-0 a Risera di Petoacan un favorito di sta stagione una vittoria che si è confermata in i primi tempi della partita con un but di Clément Rodriguez al terzo minuto l'oggettivo di confermare in casa, cui sostenitori faranno un ritorno in furiani dopo due partiti a Ushujos il prossimo appuntamento dunque il 5 di settembre in casa contro Amia e infine andiamo a passeggiare al piede di Monte Bianco con la partenza dell'Ultra Trail in Chamonix circa 10.000 sportivi sono aspettati dall'insieme di Ebro e con 120 nazionalità mancano qualche nomi famosi quantunque come Kylian Jornet ma ci sarà una regina di

0: Sigrid Faltri, Valentin Briquet, Julie Marigny, Wanku, Sophie Siffer, Cesare Dino, Unostru Gonfratel, ou Xavier Perlovis, Ilantiano, journaliste Uyastel, Ezobralo Guino, Jean-Éric Lanoir, ou président di o restant la trail. Et qu'où Isabelle?
1: Et nous disons di Udin Pouawa.
2: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gursiga, sabori, otanti, ginadi, davrutti, cultivati e trasformati in tal'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
1: Sole e nulli au programma stuvanari, sotrati a Sofia per l'ultimo giorno di azimana e si peserà u libeccio stanotte in i luoghi sposti di d'abitudine. S'aspetta sino a 35 gradi, 38 localmente e più di 40 in de o Sartinese o Irugiana Iacini e Bonivazinchi di no o Scirocco giunto da punante eri a Zabede a prorogato sta crescita di imperature in particolare da un lato occidentale siamo in Arancino a Zabede per isoleoni oggi.
3: Ici RCFM local, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi à Pansetta Paradise.

0: concert jusqu'au mois de novembre sur l'ensemble du territoire.
1: Ici RCFM.
0: Redro et Mawa à Matteo et Mai, Impaez et Simouin, San Lorenzo, du coup, il nous serait Tideluci.
2: Salut, per avine di un mese da oggi, tu simugu Matteo e Mai, due fratelli che ci spartano i rigori d'estate. Cominciamo subito, subito con Mai, Impaez e con i amici.
3: E San Lorenzo, a giugno godo. Si manda a me se ne ha fatto la precisione, ha fatto la base la babbo. Ha riputato a croce come rodello. Si manda ad avere i bucci di Don Franci. C'era i buccacci tutti gucci gucci.
2: E dopo sta bella stonda in montagna e in famiglia, andiamo al mare con Matteo.
4: Gira quando ha giovato a telo, al mare. In San Fiorenzo, come abbonamo a Mone. Siamo passati di San Fiorenzo e si è in faccia. Non so più il nome di un mare. Abbiamo saltato, abbiamo inondato, ma abbiamo cercato. E qui è di l'ostrice. E abbiamo scoperto con la mia mamma. E in do gabigorso un coso rosso non torna a bedra con una mela ma senza osolegno qua su e a moistur i ranci a non troppo giù.
0: Ringraziamo a Maria Elisabeth Ferrandini per se qualche parola. Ascoltez-moi, Jean-Charles Papi, qu'on se dit le Rivolta.
5: Allez! Tutti! Si un gento gradino, di vetto allo

0: Vurre ure d'après sei spingi voghi, ma c'è quantunque stu zintimu dispamentu in Balagna stamane?
1: Io entro stanuto, se mica troppo arrito, perché c'era st'angoscia tutta la notte, se ci hanno annunciato di dire che io entro, c'era da essere torna o entro, dunque anche questa minaccia di io voglio che ribeava, ma non è mica stato un caso, dunque, è vero che è stata veramente una giornata goffa ieri. Io gagliavo una fuori in 57 anni, non ho visto più parecchi voghi, parecchi voghi che devono essere ragioni, che sono curati anche sino al paese di Montemaior, che hanno mancato due occhi di sali e di muro per andare sino all'altra parte a Ugudore, ma trovo di questa velocità e di questa intensità di radio.
0: Una decina diciamo di bastimenti sono stati danneggiati, completamente strutti ieri o pomeriggio. Come si è organizzati giusto appunto per alloggiare gli abitanti che hanno perso tutto?
1: Noi abbiamo un piano comunale che è stato messo in piazza nella comuna di Seguro, ma usato brevetto ha preferito domanda a Calvi di mettere il giovane di noi in ballo e per aprire un pezzo sportivo e mettere niente per gli hanno bisogno qua io. Dunque tutti i sinistrali, ma bon, a Valle di Franca ce n'è stato un po' che mica e niente sono andati degli amici, dei parenti, sapete come si passano da noi e dunque bon, sono stati rigiuti dei vannie, dunque si è passato due pareti in generale, ma pareti di noi hanno avuto ridona della sua casa, hanno avuto un'irrita, un'irrisera, visto che la situazione era migliorata, dunque sono ridonati della sua casa e hanno passato la notte sicuramente con l'angoscia di una ripresa di un rogo, ma ci siamo occupati di tutte queste gente, di sicuro.
0: Jean-Marc Borri, a ringrazia abbia ramintemu sete un mere e Montegrosso in Balagna, una comuna danneggiata assai anda su voco capicciato eri in principio e dopo mediorno 60 ettari hanno bruciato, l'incendio a ramintemu è stabilito, a situazione non sta uvronte, l'incendio è stato favorevole stanotte con un'umidità assai alta e spingi voghi saranno torna mobilizzati su ben a riparlane il presidente di un servizio d'incendio di Uccismonte e a Sant'Evani saranno strimbidato a loga 10 minuti a ottobre e meno un quarto.
2: Un caldo d'amore e Alexandre pareti misure riferenze sopranate a riserva.
0: E 39 gradi in l'isola, 41 in conca, su Leoni Canudocu l'insieme di Agorsica e Canuda continua d'orna su Benari a vigilanza arancina e in Bingore sino a mezzanotte a un minimo a vigilanza in gira a Aburu e all'udino prolungata da poi al principio d'estate, semestate d'occhi da parecchie abitanti, 4 episodi autodale cagionati fra l'altro da un'aria galda che viene d'Africa con ella una pulvina di Sahara e la sua polluzione e un amico Mathieu Bourigny a prima volta s'estate che luce un evento di Sudip.
3: Se a qualità di l'aria è stata sinawa abbastanza una in Corsica secondo Jean-Luc Savelli o i rettori di Galitera siamo stati d'occhi nuda un altro di più evoluzione atmosferica, una crescita di ciò come chiama evoluzione isole, l'ozone, questa evoluzione vodochimica ingenata da episodi gali lunghi e tremendi come ne abbiamo conosciuto quest'anno, abruzione primaria evoluzione di uattili e vitture di lavio, sotto l'azione di usole, crea l'ozone, una specie di murghi in altitudine ci protegge ai raggi isole, ma che in basso impatta la nostra salute, sono sferenti bolluenti che di fatto si imbuleggiano muovendo le molecole d'ossigeno. Il risultato, difficoltà a respirare, irritazione a occa, di un naso, a gannella e di l'occhio, condizioni difficili per i malati o gli anziani che non potrebbero conoscere più alla bene, per disgrazia i capitani che porteranno in cui il riscaldamento climatico rinforzeranno forse il fenomeno.
0: Un'altra farà a qua comune di Brando, chiama da Camera regionale di Gonti, per pareggiare, chiama mette in conformità, usò bianno.

0: dore, me chugu di saveru vida e di sentensida di radio.
1: Ma sopra lo guerri più di 170 spingi voghi che sono stati mobilizzati per proa di cura su fogatizzato da Uant, un dispositivo in piazza stanotte in o, in suo momento i spingi voghi vagino d'orna riconoscenza a situazione di favorevole e paia Sant'Evagni, il presidente del servizio di Ucismonte, è un franga du peggio.
2: Gli sorti moi, torno una urta, e se con i uici che non aveva mica sempre la chance così, oggi è veramente inquieto, un pesserito, perché chi possiamo eseguire a piangere. A piangere Cristiano, a piangere gente che può essere, non aveva mica avuto la chance di poter scappare o di poter si mettere alla ruota. O chi spinge i voghi, se non mica aiuta a tempo. Dunque, solo a firmare ben intesa a riti determinati e per affrontare ciò che ci aspetta d'orna, ma c'è la smaccia, c'è la prudenza, e questi da fare non c'è più che la cavino, c'è un po' più a cavare con una casa bici, che non sia mica prudetta, smacciata in giro, perché quando una si piccia, se l'altra gli picciano, e c'è veramente una più coscienza che ha aumentato il fuoco, c'è quello pianti, e c'è quello pianti non sia smacciato per la sicurezza di spegni fuochi, e di noi per la sicurezza di abitanti.
1: E ora tocca l'investigazione per sapere l'origine di un voglio, un'inchiesta da parte da Brecura di Bastia e Manu di Gendarmeria. Poi venimo d'imparare un uomo che è stato assassinato stanotte in Sarthe, sarebbe stato verso un'ora di mano, un uomo da 60 anni, secondo i nostri confratelli di Corse Matin. Ne sappiamo mica di più Parawa, ne volteremo dunque più a lungo in un resto di a nostra madinale inalata i paesani e li sono impensieriti da poi a scoparti di ritradibiati alla piatta da un vicino due famiglie sono concernate. Il babu di l'uno della ci parla di una sessantina di ritratti di sua moglie, di un'amica di suo figlio in bordo di piscina, sa persona messa in causa e di nuovo sospettata d'aggressione sessuale non tra minori meno di 15 anni secondo la Brigura d'Ajaccio ed è giustificarsi davanti alla giustizia il 10 dicembre, d'altronde Patrick Rossi è a parte di 5 sta che i ritratti sono stati scoperti.
3: Tutto principia l'unisera quando una famiglia è coniugata da Abulizza per un affare di ritratti e così è l'indomani per i suoi vicini, coniugati e di nu. Davanti all'inchiesta ori è presentato a un babbo di famiglia una sessantina di ritratti di a sua compagna, di un'amica di a sua figliola di una quindicina d'anni pronta a nuda in una piscina. Testimonia d'aggrandimento nantua e berte intime, ritratti trovi in dei telefonini e ordinatori di uso vicino. Allora le famiglie concernano hanno posto una lagnanza e chiamano a una colta sabato da mane davanti a casa di sto vicino accusato di aver preso si ritratti, una colta per domandarli di berte di un quartiere, appuntamento che si è fatto pubblicità nantua reda sociale, sorvegliato dall'autorità che temono che la giresti male l'affare, un mere dall'atta chiama Elu Augalmo.
1: Patrick Rossi, passe precisione.
4: S'aspetta sempre abbastanza di Corse Express.
1: E o battello che deve girare l'estra tra Gursiga e l'Italia, non ta un molo di Livorno da poi o 12 d'agosto, blugato per cagione amministrativa e conseguenza. C'è dunque un ritardo per le prime traversate previste per il 12 di su mese, principieranno dunque di settembre i passaggeri che abbiano riservato sono stati rimborsati. Il Giacobalo per compie con la quarta giornata di Lega 3, un Sporting che ha già beh una vittoria 1-0 a Risera di Petacan, un favorito di questa stagione, una vittoria che si è confermata nei primi tempi della partita con un but di Clément Rodriguez al terzo minuto. L'obiettivo era di confermare in casa il prossimo appuntamento 5 settembre in Furiani contro Amiens.
4: A ringrazia di Alex. L'isola è in vigilanza arancina sino a mezzanotte a minimo allerta per i soleoni ma di noi in gira polluzione e la di noi prolungata fa dei gas e dunque porta di noi su antu polvere di Sahara.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
4: Ce n'est donc pas aujourd'hui que nous allons laver nos voitures, on l'a compris, avec ce dépôt de poussière.

0: Ça fait mal, De Vita sur RCFM. Mais d'ici une poignée de secondes, on retrouvera Alexandre Antonini pour l'info. L'inter CFM ici à ti et benvenuti l'information in cui Alexandre Antonini buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un uomo tombo sta notte vicino a Sartène, in strada di Foce Bilcese verso Norimane. Par ora si conosce ragione di assassino, ma a vittima sarebbe stata doga da pareti tir allora che la briglia o portone di suo gas. Jean-Pierre Giacomoni era conosciuto da giustizia, era stato condannato a 8 anni di prigione a prova d'assassino da Pierre Balanche in Sartène. Era di uno stato mirato da un terrore di 2010. In Balagna, o fogo è stabilito stamane, è stato fissato non sa mezzanotte dopo aver percorso una sessantina d'ettari, stamane condizioni sono favorevoli, ci spingivo chi sopra piazza grazie all'evoluzione di Udempo, mica di vento e l'umidità che cresce, ma i baladini hanno campato un dopo mezz'ora di spavento tra Calenzano e Montegrosso, non tassa comune, in un paesolo di Pantage, 7 gas sono state bruciate, come 5 bengalù e 10 vetture, circa 30 gas sono state bruciate di dai spingivo che continuano già, uso travaglio stamane, nessun radempo a Gorsi a Foga, parecchie misure e riferenze sono state su Ranata Risera a 39 gradi in l'isola, 41 in conca, sugli ogni canuda con l'insieme di Agorsiga e canuda continua, torna su Ben l'isola è sempre in vigilanza arancina sino a mezzanotte o minimo a vigilanza in gira a polluzione e alla dino prolungata fategasu. In un resto di l'attualità si aspetta sempre a partenza i Corse Express, un battello che deve girare all'estra tra Agorsiga e l'Italia e non Molo di Livorno, da poi il 12 d'agosto, bloccato bagaggio amministrativo e conseguenza c'è un ritardo per le prime traversate previste per il 12 su mese. Principeranno il 7 di settembre. I passaggeri che avevano riservato sono stati rimborsati. Infine, Lega 3 di Ballo e il Sporting che vince la battaglia in Normandia. I Bastiaci hanno vinto 1-0 a Risera di Petacan, il favorito di questa stagione in terza divisione. Una vittoria che si è confermata nei primi tempi di partita con un but di Clément Rodriguez au terzo minuto, au prossimo scontro in Furiani, au 5 di settembre contro Amiens.
0: Ringraziamo Alexandre e normalmente ci ritroviamo un diciori.
1: A 11 ore e anche a mezz'ora se vuoi volete.
0: Beh, se ti veramente qualche sia di completo da sei buono. A dopo.
1: E mi pare un tempo per ora, no?
0: Yeah, parliamo di un tempo, sapete tutto di un programma.
1: A dopo Arthur.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Météo France ci dice che oggi e domani l'insieme di Agorsiga è piazzato in vigilanza arancina per i Leoni. Pasto Venari, usoli si impone da mana a sera nanta l'isola Zana. In temperature eli e stani assai alti, 34 a 37 gradi. In isitori i più caldi, in Corsica Sultana in Pumonti, 33 a 36 gradi in Cismonti. Potete contare di nuovo 29 a 30 gradi in montagna. Uentu elu sarà assai calmo in cui un'orientazione d'est a sud-est, poi d'ouest a sud-ouest in Corsica Zuprana, in Pumonti un vento d'ouest si rinforzerà in Siratini nanta ustrema zutano di dipartimento dunque, e poi stanotte un cieli che firmerà assai bello soprattutto in principio di zirata e comincerà appena in gattivisci, dunque in fin di zirati, in Cismonti qualche niulo saranno presenti e qualche più iti di noi in un settore di Gurtinesi, i temperature saranno assai alti a stagioni 23 a 25 gradi, 25 di noi in Strema Sultana e poi 18 a 20 gradi, 14 gradi in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Local, musique et bonne humeur.
0: 10h04 sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'avoir choisi nos programmes. C'est un plaisir de pouvoir vous accompagner jusqu'à 11h30. C'est Arthur Solinas à ce micro, c'est Simon Guérini à la réalisation de cette émission et c'est Patricia Gambone au standard. Une heure où nous aurons le plaisir de retrouver d'ici quelques instants Valérie Franceschetti dans nos Girandoulogne. Avant ça, l'invité, on parlera d'une chorale, on parlera de culture un peu avec Eric Chollet juste après. juste après Supertramp, The Logical Song.

buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Ci ritroviamo d'orna per l'emissione di Idea Ostra, a vostra emissione, il nostro ritro a noi tutti. Femmo piazza insieme a Lingua Gorsa. Allora, di sicuro, a sapere di Pia della Parola, di Idea Ostra, siamo qui e ci accompagniamo con Tony Giaffari a Tecnica e Patrizia Gambone, che è pronta a ricevere le prime telefonate. Dunque, a quelli che hanno la volontà, a mai partecipare, conosci la maniera che va. Noi siamo qui insieme, spero che faremo una manco un neobidelio, penso che avevo una bella emissione, torna oggi, l'ultima d'altronde di Asimane, dunque un bilan d'ademic, o contrario partecipate, intanto stiamo a sentire il gruppo Guintina con 100.000 e ci ridoremo giusto, spero.

0: più.
1: Spero che sia di 100.000 più, bon, ci credo tanto, di Bilavranca, ma per un premio di Radio Agontida, so che vale di a Gualida e si deve che rappresenta di tutta Savella la Gualida. Allora, mi avvia una prima telefonata, se è possibile, e mi ridrò all'amico Giuseppe, che ci chiama da Vezzani, e lo salutiamo. Oh, Giuseppe, buongiorno.
2: È d'inteso che ti ho detto, saluto io anche.
1: No,
2: c'ho la crescita, questa donna, la sola che travaglia, io.
1: Quale che travaglia sola? Patrizia!
2: Travaglia!
1: E, sapete come la chiamo, mammone? È travaglio di chapeau. No, è Berghi travaglia. Berghi travaglia. Vi saluto in noi e saluto
2: allora,
1: in tutta una Patrizia.
2: Venere sono pieno pomate, pieno rose, oui, domani mercato.
1: Siete in preparazione.
2: Oui, pa partono i gaggio.
1: Ah beh, penso che avete la roba,
2: No, ma questa è una, ma quelli che stanno a Cambastia, le vacanze sono finite, si pigliano un caso e ti preparo mica mature, mica magiarbe.
1: Tra di voi. Li preparate della roba per l'inverno.
2: Una va bene e parte in portoghese.
1: D'accordo.
2: Dopo c'è un nostro amico Thierry Pardi che vi saluta.
1: Io salutiamo l'amico Pardi.
2: Oui, è lì, domani è un autore qui.
1: È bizzanese, perché è bizzanese lui?
2: No, Giella che è bizzanese.
1: Ah, Giella, stanno un bizzanese.
2: Ma come ci si piace, oh là là, come ci si piace. Ah oui, come ci si piace. Ieri eravamo, hanno progettato, sa mica se si dice così, in corso un filmo.
1: Qual è esso?
2: Quello di Pinocchio.
1: Qual è esso? L'ultimo, permis de détruire.
2: Come chiamare? Siete quale film, Vassin?
1: Permis de détruire, no? O de costruire?
2: Uno di serie, abbiamo riso.
1: Ah, beh, tanto meglio, per questo allora.
2: Allora, per dirvi, sa mica che io le ero, che sono mandato io anche a quello, un calore. Vi rendete conto ciò che si passa?
1: Ah, ma questi da Boeri o Gallughi c'è tutto.
2: Sì, ma mi salute.
1: Aso, è dappertutto, dappertutto.
2: Non è mica possibile.
1: E purtroppo.
2: Non ti ho mai visto una fare così, quelli che già erano anni non hanno mai visto una fare così, a mezzanotte è noi, mica non si contra mica, ma c'è una lana, a collo. Qui non finisce più,
1: No, qui sta nel lungo.
2: Non finisce più, e tutti i miei amici che già sono orti. Da San Micca, un annanta, tutti bruciati. E io avevo detto a Rimane, quando ho parlato a Bonora, ha giusto le foglie si intorciano, quando poi le foglie si intorciano, vuol dire che soffrono. Allora, da giorno a quattro, che si passa quest'anno, io anche, più rigari.
1: Ah, ce l'attendo il gol fino a fine. Cambiamo in una oggi, no? O stanotte, no?
2: Oggi.
1: Allora, forse chi...
2: Io anche, io mi domando cosa fare. Che gallina Pinuccia,
1: vedete? Capisco.
2: Perché, sapete, un mese di settembre è bello,
1: Ah, sempre,
2: No,
1: ma
2: Boiovì,
1: davvero imperatore, Boiovì di stagione.
2: Mese di settembre, tutto il mondo la dice, Ma c'è mica lo faccio a 30 gradi, velocemente.
1: No, lì, ce l'hai ottimista e torna forse forse oggi
2: allora,
1: domani è più buono.
2: È male c'è la piazza all'arte, allora.
1: Bon, dunque stasera un cantante mica?
2: Se pa' è impossibile.
1: Ah,
2: siamo artisti noi.
1: Ah, so che siete un artista.
2: Siamo di prima trinca.
1: Siete anche una vedetta.
2: E tutti i casi, niente venne la sente gigantata.
1: Eh beh, segno chi niente via via.
2: Io ne canto un po' in francese, è normale, sono turisti.
1: Sono turisti. Non sono mica interessato ai canti corsi, i turisti.
2: Ma ci sono chi domandano. Quelle bette mentuate a rimani, le rosa conosco per cosa.
1: Ah, ma queste si può dire che le
2: ancora. Le rosa, Marta, questo mon ami, paesano, queste canto tutte io.
1: Bella questa, questo è buono.
2: No,
1: ma quella è rosa, quella è rosa piace ancora ai gorsi, posto che.
2: Io
1: Marigoldo.
2: Tra noi, quelli facevano le canzoni quantunque so,
1: Ah beh, sono artisti di noi, sono furti.
2: Quelli facevano le canzoni e trovano,
1: Un cassai che l'avevamo perché ci regano un piacere magnifico e bagliai un mondo senza musica, come un mondo senza risa, non è più lo stesso mondo, dunque abbiamo bisogno di musica, di canzoni, di rie, di giarlà, di sevin, perché è vero che c'è...
2: Se ci passiamo di qua, perché si vede la televisione.
1: Sì, perché
2: da qua c'è un altro materiale che è esplosato, la sapete?
1: Ah no, un secondo.
2: Un altro materiale che è esplosato.
1: Oh, i denti, d'accordo.
2: Ne parliamo manco. All'uno, io anche.
1: Bon, allez, Luise, coraggio e forza, ringraziate. A beggi. Pierre de Barolo, allez, benite, ci vediamo una chiacchierata, parliamo di tutte e di nulla, parliamo di cose interessanti. 04 95 38 28 28, facciamo piazza al gruppo Avilet, a Gussuganto, o Saganzona, piuttosto sì.

Avile ta ber accompagnaci alle ton una canzone quella di Lady Giuntini che si chiama Sorgente d'amore, e per una canzone che conosciamo ma gusti di un verso che di accompagnato da in un cielo di Moida, conoscete in un sul festival di Moida. Allora, aspettando forse la vostra partecipazione, che mi dica il secondo poi, fermo piazza Lady Giuntini.

0: Allez, andemo a ridroa o Gastella, nostra amiga Bertolome, cosa ludo, buongiorno.
1: Buongiorno, ah. Io sapete oggi,
0: dite.
1: Detto da Ufredo che faccio, biuliai se volete con i leggi o bronzo.
0: Ah, allora mi... Allora.
1: Ho detto perché quando lo faccio Ufredo è meglio a mangiare bene.
0: Allora sentite, mi interessa perché avevi previsto di la ridroa da canzone in no? No, ma così la sentiamo l'età.
1: Se vi manca un primo couplet, non so mica perché quello che ho io a principio così, con l'anciue, queste lettere, ma poi se vi
0: piace. Ah, allora, perché ho principio, eri c'è... Allora, aspettate,
1: andiamo a cercare. Sì, che c'è quello io a principio, non so mica.
0: C'è... Se devo che mi avete mandato due, donc ho principio... c'era un tuo e guste
1: a mio avviso sì
0: bon vorremmo verificare con quale canzone che passerà più tardi così
1: biremo d'accordo dunque ti voglia voglia a Giuseppe che cosa ludo ma veloce ne canti mica solo devo so paese a sera perché non ci
0: siamo mica
1: veloce ne canti una qui.
0: Eh beh, ogni tanto l'ha fatta già, ma mica sai.
1: Sono la gente sui giorni.
0: Se lo si sente l'occasione, beh, ci decanterà attorno a un'altra.
1: Sì, sicuro che sentiamo anche noi, se la decanzona.
0: Sì, perché così dopo, ma sei obbligato a curare un pezzani,
1: Ah, io sì, non siamo obbligato a curare un pezzani, ma questo galo non
0: questi galori, no, questi galori non puoi mica.
1: Allora, Ale, un manzetto.
0: Ale, c'erano più e costellette.
1: C'erano più e costellette, ma servi con pescivini, vari piatti d'ogellini, mortelinghe di borchette, varie bernice di cazze con deliziose salse. Riso, vino e maccheroni, denticce, bice, favette, carote, curavanette, pome, fagioli, bianconi, artiglio, che pomiori, carbugi e frondi di loro. Anide, oghe, fagioni, gunigioli, con vari agnelli, bustette, con figadelli, di gerfi, mortiglioni, pastizi, broccio e fumaio, budiru, bevere aio. Bistecca, rosti, insalate, gurombi con torturelle, panzarotti con frittelle, e dove un gran frittato, pulastri, gabone gialli, fiaone, miati golle. Crisine, merle, torturelle, gerumbrui, alina, costuvato sopra fine, creme, dotte, farculelle, bronzo, salsiccia, tesutto, d'ogni spezia e d'ogni tutto. C'era un riminese di Malgasine Sello, di Orgu, Vecchia Zidello, Aliadico Francese, Malvasia e Biancone, Malferizio e Borgoglione. Chiarose e fighe indiane, nespole, gumbaragucche, sobule da mantezucche, ua basse melingrana, date, ridierse, culado, fraule, rumo mischiato. Aranci, mele, limoni, vidinoge, ciurciulelle, ciurciulette, pera, mandola, marette, susine, bubon, bucconi, alimi e confettura, perside, ua maduro. A presto, je vous servo un caffè delizioso, con cognac o perduoso, un gran poncio colorito, i presi in greccio, a Mogosia e un branzetto finito.
0: E tanto ne avete più calo.
1: E tanto ne avete... tanto poi devo una settimana per fare la gestione.
0: Allora, sa canzone non so mica qual è chi l'ha scritta, ma dietro.
1: Allora, io non so mica perché c'è rigolta da velige e dirigi.
0: Questa è quella che l'ha raccolta, ma non si conosce mica l'audio. Ma c'è una ricchezza di vocabolario di radio di una maiuscola e a sentire un cantago unisci da Domenico Leschi questo di noi ce l'avevo usato un ridimo
1: per questo che la
0: diventa
1: in furia perché sento quando lo avanza avanta in furia furia così
0: questo è bello che ce l'aveva gabbagi da Ivano
1: dopo
0: ci va a sale dopo a pedre poi a sentire quando lo c'è una stonda
1: voilà.
0: Fammo così.
1: E allora io ho messo gli acci dell'acqua per un mogone, li metto gli acci ogni tanto anche in un calo.
0: Sono
1: andata di razza in scenaria aerea e ho detto che sto a sentire l'emissione da qui, piano piano.
0: Allora, non parlano mica, e dicono di Uvromaio, Agostino, una canzone, ma non penso mica, non ne parlano di Uvromaio.
1: Aspettate.
0: Alimè, aranci,
1: ciabè.
0: Broce, fumaio. Donc,
1: i cervi, morti di anni, bastici, broce, fumaio, budito, bene, reaio.
0: D'accordo.
1: E io mancava mica perché fumaio.
0: Un ribasto senza fumaio, non è più ribasto.
1: Io mancava nulla, no.
0: Bon, Bertolomeo, vi ringrazio per abbraccio forte.
1: Una
0: bella giornata in Uabò.
1: Allora,
0: bene. Andiamo in Bastia per continuare. C'è Pedro con noi, che cosa lo demo? Buongiorno. Pedro? Pedro Misantide? Allô? Ah, on s'assoit qui si basse, ci subi culo ben se, gusti. Vego che le qui, hein, in ligne, come l'usige. Ma allora, faccio un altro abbro a bebe resello misante. Obe, buongiorno. No, bon, allora, sfentide. Cercheremo di ridiamalo. Intanto, bassemo a barolo, allora, Giuseppe in alade, poi ma cerca de, forse di ridiamare a Pedro. Hein. Allora, Giuseppe, spiego che mi sentite?
2: Sì, bravo. Giusto a tempo.
0: Buongiorno a voi, salute.
2: Buongiorno a tutti.
0: Yeah.
2: A parte me, a Giuseppe, a tutti che hanno chiamato.
0: Yeah.
2: Allora, faccio un caso, ma io ho detto che usori da 4 miliardi e mezzo d'anno va.
0: Yeah.
2: Ah. 5 miliardi che sparisce.
0: Ah, allora va bene. c'è da sperare.
2: No, ma c'è da mangiare a tarda. Quando tu sparisci sta talmente caldo,
0: yeah,
2: o mare ad a vuota e a vita ad a sparisci.
0: Ad a sparisci, anche se non ci saremmo più per bere tutto qui. Sì, tu
2: non avremo manco più male i denti. Quindi stai male i denti. Ma voglio dire, sapore a Patrizia, va, oh. Rimane il pattone, oggi c'è appoggio e tu.
0: No, ma non conoscete tanto, non la posso mica balisa così, ma penso che a Mentuada mandava anche una medaglia per supportarla.
2: Ah, boh.
0: Ah, io penso che a merito,
2: cioè, perché un'epoca è febbre. Se tu parecchi a veritate,
0: boh. Ah! Bon, avremo una medaglia di lavoro. Non abbiamo avuto due l'onda, avremo una medaglia di lavoro.
2: E di già che dicono che i corsi sono in onda, se vuoi ritirare noi, allora.
0: Beh, lavoro, che lavoro, ma voglio io, non sapo mica, questo è quello.
2: Sicuro,
0: per rispetto alle persone che non lavorano e che sono a tamba isole, a portare roba a noi gamio, a zappare d'erba, voglio io, bon, siamo fortunati noi, per questo che ce l'avete in coscienza.
2: Rimane gente di Bartolomeo, è lui in piena forma,
0: mm-hmm,
2: saluto, l'abbraccio. E racconto una volta, io una poco preso lì stessa, la costa a costa, è come le Benneri, cioè finisce un po'.
0: Io con una
2: in città di scuola, momento di Natale.
0: Yeah.
2: E il maestro mi manda così, di chi muraria ti, allora uno dice, ah, io ho un telefonino, io ho una prestazione, io ho una bicicletta, e poi ce n'era 11 a nulla. Lo chiamava Tussini, tu un volo in onda. Ah, se ti sento, io risiedo. Sono entrato in casa e gli ho intamesurito con un straniero africano e babbo ha detto lì, non ci mancava più che acquisto.
0: Ah, boh, d'accordo. Allora, mezza a mezza questa, diceremo, mezza a mezza.
2: Ma secondo me scolante dove è più lungo conterei uno c'è uno.
0: Allora, ce n'è una bella, non la voglio mica contare io, non so se lo mi sta a sente l'amico Pedro Santucci, se è stato agli audio biege di passare una stonda gunnella in montagna, eravamo appena i blu, ma voglio io, se lo mi sta a sente da Gabi subito, che gli ha detto questa è magnifica, ce l'ho rida. La gli ho rida nuda, ma non la voglio mica contare perché lui la conta meglio che a me. Se lo mi sta a sente, quella di i due amici che cercano un lavoro, gli così, se lui vuole telefonare per contarla, a conto mio dice assai di noi, ma ce l'ha sempre più a tutto greco una certa istanza, di sicuro, eh? Ma è spiritosa assai, ecco.
2: Non è mica quella che in corsi che cercavano
0: un travaglio, non è mica, infatti non sono mica in cerca di travaglio, è piuttosto che uno voleva piacere a un altro, ma non voglio mica, ma è magnifica, no. È magnifica.
2: Se vedo che taglia il corte. Allora, i corsi cercavano di entrare, per un annuncio cercavano ambusciare, niente, usare.
0: Yeah.
2: E usare, no, non ci sono mai andato, non sapete più ciò che dire. Allora, un barca, perché bisogna usare, ma ognuno di notte, mi mettono in una tenda, e ne va, travaglia, fa una sudaria, ma ne si arrisa, ne si vuole bere tutta Sarrena. Uno dice, ma chi è a fare? Qui si arrena. Dice, boh, ci devo il tema, innanzitutto che ti porta a Rusima,
0: E questi mancavano il lavoro, eh? Bon, d'accordo. Allora, questo è bello, questo è, ritenimo beh, così ne avevamo una conclusione beh, la nostra discorsata.
2: Bon,
0: allora, Luise, una bella fine di settimana. Eh?
2: Anche a voi e a tutti.
0: Ah beh, c'è ringraziabile. Allora, la diabro a torno per bere se non mi sente l'amico Pedro. In Bastia, beh, mi sentite? Buongiorno.
3: Allora.
0: Ah, ci siete. Ah. Buongiorno.
3: Oui.
0: Dove erede?
3: Ecco,
0: da me che a buona usare, che andavano con il telefono. C'è del
3: vattuo
0: colpo a me la gotta, Gustia.
3: A me la gotta,
0: a me la rancia.
3: Ti
0: curo la rancia, dal territorio,
3: vabbè.
0: Allora, baby, lascio
3: la parola, mi sto a sentire un piacere. Bon, d'abord, sono rimasto, di regà, è un cugreo. Sto pieno, gli corpo pieno.
0: Ah, se abbiamo mangiato tutto ad un colpo, penso che sorti dei gas e bei avanti,
3: Sicuramente, no, yeah. Ma dopo,
0: picciò
3: da casa.
0: Ah, no, beh, avrà un vostro amico,
3: Sì, ma volevo arrivare, sapete che magagna si sente di meno meno.
0: Un cugè si perde piano piano,
3: io. E io stavo a fare le pigole. Così,
0: oh là.
3: Io mi ho detto un cazzonetti, ancora un po' appello.
0: Ah, qui dirà un tempio e a Magagna, così, so che di un teso di nome.
3: Ancora così, sentire le voci, tutto, sortire con un costume, ma tagliato sopra misura.
0: Yeah.
3: A giugno di Daiori, all'epoca, c'erano i Daiori, ma così, altro che Daiori, mamma. E c'era i principi di Don Pietro, i rattavo a... C'era di razza da noi.
0: Yeah.
3: Di razza, c'era un bastizzo che era appena mi levava del mare, lo toglie tutto. Dunque, un giorno c'era Don Pietro, diceva, un domenica c'è un macio contro l'OM, e un parente di Giorgio Franceschetti.
0: Yeah, so, eh.
3: Dunque, all'epoca, tribù del sud, c'era il radin, in beton. E ha detto, Tompetto ha detto, se un mio cugino Marco incontro le reno. E di fatti, Giorgio mi ha conduito. Tompetto, tutto il mondo vigiava, tutti che gli dicono, abbiamo pigliato un peso e non ha incontro le reno. All'epoca, è andato a vedere a Giorgio, però si girano, ha detto, cosa fai qui?
0: Cosa fai qui?
3: Il pieno macio. La vitre, va. Ha visto un disco, ma Tompetto non era mica, era mica genere un grosso, pieno di casa di piatti.
0: Yeah.
3: L'ha detto nonna, ma dopo il problema è stato regolare.
0: Ah, come ha fatto allora?
3: Le tribune, la so, ma ricordo più. Ma ricordo più come ha fatto per.
0: Ma da ridere che l'avevano messo in un tuo terreno e era obbligato di donorare, dice radio a scommessa.
3: No, difatti, vabbè.
0: Ma d'altronde ne approfittiamo per salutare comunque a squadra di Ostia, che ieri sera, non so se voi guidate o allora, ha giusto un match e francamente ci hanno fatto piacere a livello di carattere che l'hanno messo in una partita e francamente una vittoria ci faceva piacere e forse che annuncia l'indomani di più belli, diremmo, le speriamo.
3: Ci ho sperato perché contro il bagno, hanno fatto un match d'uomini di noi.
0: Sì, perché il terreno era un terreno difficile, in noi.
3: Questi no, ma avete ragione francese, questi...
0: Era al limite di queste pratiche.
3: Il grillage, il gozo, andate qua là, c'è a man courante, come si chiama.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: Si chiama così, e poi i terreni, di noi, a essere nickel, e qua là, i terreni.
0: C'è da sperare che ci sarà un mondo o 5 settembre riceve a Amiens, se mi sbaglio mica,
3: e
0: sarà dunque il primo scontro con la presenza del pubblico. Allora, spiego che saranno da ridosso. Francamente, a me in tutti i casi, ieri sera mi hanno fatto piacere.
3: Conduce un'anima.
0: Si sono battuti, francamente, perché in faccia non era mica una piccola squadra, francamente.
3: Ah, no, hanno fatto sforzi. L'étoile montante, le club di l'étoile montante.
0: Quale? A squadra Igon? Ah,
3: il
0: a partant da Mbappé, il non ma è vero, mi era scordato di dire, è vero, è vero, è vero. Non da chi l'intrenore e Pogosti, ce la sape che è baghe, enfin, di Gerard Uggi, tu di la squadra di Gant, di 3, 4, 5 orti più che quello io a Stiglia, dunque.
3: Ah, si vuole, ma fa un bolino nulla.
0: Non, bolino nulla perché dopo, come posso dire, la verità si va già in tutto terreno.
3: E poi ancora, noi. La nostra specificità era questa. È sempre stata questa.
0: Eh beh, io ce la batte di questo arme. Esattamente.
3: Chi domanda la canina? Domandano questa.
0: Una forma di ingaggiamento sincero, diremmo. Dopo si perde, ma il resto.
3: Quando gli sortono un maillot, fossi
0: croscio. Croscio, veramente.
3: Dopo per dire, ma o meno.
0: Ma quelli è di nuovo sport, gli faccio che non si può mica sempre vincere, ma l'idea è di andare a

0: porchette, vai e benni c'è biccazze in con deliziose salse. Riso, vino e maccheroni, lenticchie, pise e favette, carote con romanette, pomme e fagioli, anconi, artigliocchi e pominoru, carbugi con frondoloru. Anadeo che facciani, coniglioli con vari agnelli, pulpette con figadelli, di cervi molti diani, pastizio e roccia e frumaglio, budiru bevere aglio. Bistecche, arrosto, insalata, colombi con torturelle, pazzerotti con frittelle, e dove una gran frittata, pollasti, vrigione, gialli, fiadone, miglia cigali. Trigini d'orduli con mele, c'era un broro e alline, un stuvado sopra fine, creme d'orte e falculelle, lonzi sarti c'è prisutto d'ogni specie, d'ogni tutto. C'era un vino riminese di malgasino e di selu, di orgo e cecidelu, aleadico francese, Malbasia in Cumiancone, Malferizia e Burguglione. Ciarace con fighi indiani, Nespure con baracucche, e sorbe da mantezucche, uva bassa e melangrana, Nattarigia il seculato, fraule rumo mischiato. Aranci, mele e limoni, fighi noce e ciurciulette, per mandorla amarette, susine con bambuconi, alimenco, fettura, persiche o amatura. Appresso ci fu servito un caffè delizioso, con cognacco spiritoso, un gran poncio colorito, mi prese in braccio e me gloria, e il pranzetto fu finito.
1: Un bel oggi tratto di Bettaina, vino e tutto basta. Da felicità Domenico Leschi, ben inteso, sa bella versione, sa bella canzone. Allez, 3:20, Simon Sam, e sina 3:30, l'ultima Yasimana, Zabed, donc, baspettemo, ma sta sente gruppo Giramondo, go, una pensata, burste, pestevano Gazalta, che si è andato una nuova, stemma sente sa bella canzone d'un ideale, e, donc, pensiamo a lui, sicuro, e poi a Isoi, intanto, baspettemo, si abbe reagisce, si abbe apre già di un soggetto nuovo, qualcosa può dire noi più all'emissione per chiedere, domandare, dunque un risegnamento. L'idea è 04 95 38 28 28.

0: Ale, ra o groupu diramondo gont ideal, an dem on agazano ar edroa Madalen, koz alo dem. Madalen, a bon diorno.
1: Salut a boiz, alo da tutu. Scusate, tia-tia-gaua,
0: mo, Con quale tia-tia-gaua, de?
1: Con Patrizia.
0: Ah, se bolia de gabo.
1: Lila pe.
0: Ma se bolia de gabo, dopo on peut parler noi, hein? Un gelé me
1: agorda,
0: come
1: legia, che?
0: Allora.
1: No, è bravo, Patrizia.
0: Di sicuro.
1: E tutti là, manco l'uno.
0: Ieri c'è di nuovo Bruno, è vero, c'è di nuovo Bruno.
1: E capisco, mi faccio un giardino con Bruno, devo...
0: D'accordo, ieri.
1: Allora, bon, una pensata che venite a passare a Giramondo, eh?
0: Ieri un anno che se ne è andato.
1: Di già un anno, signore Garmo.
0: Ieri, come vuoi.
1: Come passa sul tempo, ecco. Allora, sentite, su Brando, dunque... E allora ciò che mi faceva dire è che mette tutto a buleggio ciò che è rado salito zucchero.
0: Beh, mi si pare di avere un taulino con tutta la roba, non tu sapete questi...
1: le cose romane questi
0: Galigula, eccetera.
1: Allora, ma da far pensare a una, ma non so mica se bagonicide, ma un da dice radio mica. Quella è Dantan Pasqualini, un vigenunda, di l'uomo di Barbero Torre di. E che lo conta tutto ciò che lo mangia.
0: No.
1: Boh, è beccia. Perché come vero si campava all'epoca. Erano non ta cassette, sapete?
0: Allora,
1: bon, vuol dire, dice, bon, allora, a me mangio qui, mangio un bello rosso di caffè al latte, bon. Dopo, perché ho detto, allora, chi c'è, bon. Dopo, allora, per sui giorni mi faccio un spuntino, bon, mangio così, ma no, ma, e après, no, ma a mezz'ora, no, je mangille. Dico, è parola.
0: Je mangille.
1: Giusto a panne qui. A 4 ore mi finisco un...
0: Un tirano.
1: Sapete, cosa, no. Ma allora, bon, mangio, no, ma mangio, bon. Ma allora, a sera, le soir, allora, je mange. Je mange. Come dire, a sera, dì che mangio. Allora, ha detto, dice, allora, l'autore ha detto, ah, amico, ce l'ha fatto un altro.
0: D'accordo.
1: Hai capito? Se fosse un torrente da questo.
0: D'accordo, hai capito? Un
1: bastava. Non fa come andava più.
0: D'accordo. Un bastava mica.
1: Quando la contava a lui, la maniera che la mia conta le cose. Allora, io volevo parlare di lui a Farucci, ve l'ho già avuto.
0: C'è 10 minuti avanti di ridurre la tua lida, dunque.
1: No, Marco, discorso, c'è stato un... Un articolo, non ta, si vuole di visto, non ta corso matin, tutta una pagina con due veri idrati di Eric Bach.
0: L'ha visto, commentato.
1: L'hai
0: documentato? Non ta Facebook, perché l'abbiamo messo.
1: Ma mica in televisione.
0: No, mica in televisione.
1: E francamente, bon, chiamano l'uomo di Esete Warete. Tutto ciò che l'ha fatto, insomma, è proprio così discreto, così semplice.
0: E penso che c'è tante mille cose che l'ha fatto senza in onda. Per dare una mano a Carchisci, per aiutare.
1: E allo stesso tempo, come diceva Giacchi, è poi sensibile di nuovo.
0: È poi intelligente, fine.
1: Poi allora ha fatto prima il suo primo travaglio, dopo ha fatto...
0: Era UDF il primo travaglio, dopo si è piaciuto un tabac in piaggia.
1: Dopo
0: si è messo a Burcaggio,
1: faccia i suoi propri carne boccina, e ha so che volano con corti, certi luoghi, faccia anche piccole, non so come si chiama, le terrine, a fare così. Dopo ha fatto i giassi al comune, ha impiegato tutta saiante per lavorare, per nettare, per pulire.
0: Esattamente, dopo ha rilanciato l'artigianato con altri. No?
1: L'artigianato con altri. Dopo, allora, o teatro. Ganto, parliamo manco di Ganto,
0: yeah. Cavagna. La scrittura.
1: La scrittura, che magnifica. E quando Luigi scrittima appena... ricordate, noi abbiamo visto che l'ha annunciato quasi mamma, un'altra persona, i tre picci, e ha detto 2013, bon, l'anno di così corrisponde all'epoca che abbiamo visto a Bezza.
0: Sera, Marigo Dobbio.
1: No, ciò che mi ha detto già in 85, tu diante un paese e un mese di Cristani.
0: Cristani?
1: Abbiamo montato già una truppa teatrale e partivano con furgon per questi paesi.
0: E giocavano e Bezza dove vostro abbo già.
1: Già, allora, io di questa. Ma c'è qualcosa che ma un giorno si muovala dall'università, dunque erano i primi anni dell'università,
0: yeah.
1: L'anno 85, e c'è stata una pezza di un uomo, e mi ricordo quella che giocava a Cagnola, perché a Cagnola quest'anno hanno 2 anni fa è stata arrabbiata da tutti i scene, da Rosolino e
0: Guerini, no?
1: E Guerini, ma quando la donna che giocava, che aveva un ruolo principale, si chiamava Franchi, dunque deve essere di sa truppa così, perché i Franchi qua io ci sono.
0: Sarà.
1: Francamente, questo a me era passato a campo.
0: E poi Barrigordade, che non abbiamo assistito a Bezza, perché sì. Abbiamo giocato ben noi, e Barrigordade a mamma come la giocava. Eric Inu è buon commediante, c'è un da dire.
1: E poi c'aveva fatto quella canzonetta, mi la ricorderà Giuseppe, lui diceva piccole cose, non so, quella... Tutto ciò che è bello è tondo. Come le favela questa.
0: Come posso dire? È bene che mi mancano le parole di veramente sono come su delle po'. Ma so pochi nomi così avec così talenti.
1: Non ti conosci amica, la ti conosci dove hai come. A Ugo di Vanago c'è a viola di Antonio Luggiani, c'è Radio Professore, quello che aveva stampato il teatro di Omovalo.
0: Yeah.
1: Dunque, stanno questi, ho 100 anni, e mi hanno invitato, volevano bene una madale perché c'erano 2 persone, 2 anziani amici che hanno parlato di cose di Wabido, 4-5 persone, dunque sono andata e hai detto che avrei portato qualcosa a lei. Hai detto che lì di radio, una poesia che c'erano, e hai letto la famosa vendetta di Ubrede, quella che piaceva a Catalina.
0: Yeah.
1: Ha detto, allora, era così, è stato invitato anche io, non so mica come, ha detto, allora non mi piace, faccio come una vezzuccia di teatro, ma poi domanda, è così che l'ho conosciuto.
0: Io
1: me ne ricordo, è stato invitato da gente che tenevano una cantina di salame a fare così, e li biavano il salame a
0: lui,
1: e l'hanno invitato a ciò che lo danno ai volte ai scontri.
0: E poi so cuba in noi, rentraccia di Rivlete, non so se le cose avrà detto un'altra persona, c'è un festival di musica classica in noi.
1: Forse che ha cantato.
0: Chi si basa noi paesi umoriani in Cugusti.
1: Musica barocca, no,
0: mi bare. Appena musica savante, appena roba così. Mica sempre perché è di nuovo fatta e aperta al pubblico, boiune, mica unicamente per quelle che ci capiscono assai. E trovo che sa volontà di mettere l'artigiano a mezzo, di ridurre l'artigiano a mezzo al paese, di va bene a cultura, di mantenere la tradizione e la cultura locale. Io credo perché è bezzi di altro di vostro abbo, sono d'alte qualità. E un anno mica.
1: Esattamente.
0: E trovo, voilà, donc Berghi, saluiamo a Vurtun d'Ave, un Eric Bar, e ce n'è d'altri, no, perché penso in noi ad altre persone, Isigur, ma ora siamo andati a Somo Gusti, credemi, Borghi, un serie amica l'istessa andatura.
1: E ma poi è di nuovo appena di Geraggio quando si è messo da politica, mica politica, consiglio municipale.
0: Io non faccio mica politica, su Cuba e Ubaese.
1: E ha detto, ciò che mi è piaciuto quando l'ha detto, ci sono gente interessante, di Gue d'altro, e lui di noi di uso scopo, comunque di cercare di integrare certe persone, non è mica un uomo che...
0: No, è un uomo intelligente, c'è un da dire.
1: Perché è immobiliato dalle mani, ha detto, sono interessanti, e così si vanno fatto certe persone come nella destino, perché veramente non ha fatto.
0: Alors, Eberg, nous sommes noi all'émissione, si va Gérard ou nous, c'est un bon travail. Scaglia. C'è una donna che si chiama Scaglia e faceva tu, diella.
1: Che è figliola di quello che ha ingenato l'arte lirico in canna.
0: Esattamente.
1: No, allora, non l'è mica a Uda in una vostra emissione.
0: E non l'ha mai ricevuta? No.
1: Sopra logo. Ah no,
0: di un'idea interessante. Allora, ella è una donna che è specialista e riconosciuta in tanto che è provvisionale nel mondo della fotografia. Di una budenza.
1: Ma allora, io non sapevo mica, leggendo l'articolo, che di no, che è figliolina di Felix XV.
0: Ah, so, Una di esoviole, mi sbaglio mica, di noi ha un talento scemo per fare fotografie, in noi. Ha assunto gli stessi lati, esattamente.
1: Ecco, dunque volevo mandarvi i miei pari, perché so che è da ricevuto le volte.
0: Oggi ne torna a ricevere, ma è bene che Rita Scaglia ti ha provvito per l'occasione a mettere di un uomo lista.
1: Allora, interessante a questa cosa che l'ha fatto così, che l'ha as interviste veramente originale,
0: non la di Michaletta, no, ma
1: si bava da 5 minuti e le dite era veramente speciale.
0: Non ha avuto droit déjà mai detto esattamente.
1: Tanto all'uso brusto.
0: All'uso brusto, io le questionnaire.
1: Allora,
0: on s'en est jamais abbastanza. Bon.
1: Allora, sentite, tanti saluti a tutti e
0: a ringraziare, bella fine settimana.
1: A parte su Gallo che ci attombo.
0: Ah, questo
1: non è neanche venuta.
0: Per si due giorni gusti, no, non credo mica.
1: Ma come rimane mai? Mai.
0: Speriamo che quella che bene sarà più fresca.
1: Allora, tanti saluti a tutti.
0: Allora, una bella giornata, ringraziabile. Allora, da qui a poco la tua lì, dando a noi.
2: Saluto a tutti, e Arthur Solinas a sto microfono. Quest'anno ci ritroviamo lunedì, o martedì e o mercoledì tra 10:15 e 11:15 meno un quarto per i girandoloni pomotichi. L'occasion d'aller à la rencontre de ces nombreux territoires, raconter et parler des particularités d'ici, au programme de l'art, des traditions, de la culture, du sport, du savoir-faire et tant de belles choses qui font la richesse de notre île. Les Girandoulognes, c'est dans toute la Corse, du lundi au vendredi, de 10h15 à 10h45, d'Ari Troa, dans le talon des Dertu FM. Elle fait partie de notre histoire. Elle raconte notre île, nos émotions, nos souvenirs.
3: Qu'on puisse passer du chanter au parler, sans rupture.
2: La chanson corse est à l'honneur chaque vendredi à 16h sur RCFM. Les artistes, les voix, les chansons qui ont marqué hier et celles qui écrivent la musique corse d'aujourd'hui.
3: On a bourlingué un peu en Europe, on a joué en Allemagne, en Suisse, on s'est baladé.
2: Le magazine de la chanson corse, chaque vendredi à 16h sur RCFM et quand vous le souhaitez en replay sur notre site internet et l'application ici.
0: Le magazine, c'est donc dans une heure avec Michael Andréani. Merci d'être avec nous, il est 15h sur Antenne RCFM. Un point tout de suite sur l'actualité, nous le faisons avec vous, Emeline Trogno, bonjour.
4: Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. La déception de la Bastillaise, Francesca Maria Franceschi, éliminée dès son premier combat au championnat du monde de taekwondo en Chine. Elle s'est inclinée en fin de matinée avec un premier round de 12-2, puis un second 20-5 face à une athlète turque classée 22e mondiale. Prochaine étape à suivre, pour elle, l'Open de Suisse dès le week-end prochain. Un homme a été tué hier soir à Foccia, à côté de Sartène. Jean-Pierre Giacomoni, 61 ans, a été pris pour cible vers minuit et demi alors qu'il rentrait chez lui. La victime était connue des services de police et de la justice. Il avait notamment été condamné pour la tentative d'assassinat contre Pierre Balanchi en 2010 à Sartène. Jean-Pierre Giacomoni avait déjà été la cible de 2 tentatives d'assassinat en 2010 et 2017. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse. Un motard d'une cinquantaine d'années est décédé à Ajaccio ce matin vers 8h. Il a percuté une voiture dans le secteur de Mezzavia. La personne au volant de la voiture a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital d'Ajaccio. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été déterminées. La vigilance orange canicule et l'alerte pollution en particules fines sont prolongées aujourd'hui encore. Les deux phénomènes devraient durer à minima jusqu'à minuit ce vendredi. Cet après-midi, les maximales peuvent atteindre 37 à 39 degrés à Ajaccio et Porto-Vec. Dans ce contexte de forte chaleur, plus de 50 hectares ont été brûlés en Balagne hier après-midi. Le feu s'est déclaré à Calanzane afin d'atteindre rapidement des maisons du hameau de Pantanacce à Montegrosso. Le bilan s'élève à 7 maisons et 5 mobilhomes détruits, ainsi que 10 voitures incendiées. Le dispositif est renforcé aujourd'hui par l'arrivée de chars et d'une quarantaine d'hommes supplémentaires, dont des sapeurs forestiers. Et le top départ du 23e Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix est reporté de 2 heures. Les organisateurs ont annoncé en fin de matinée le décalage de la course. Au lieu de partir à 17h45, les 2500 coureurs engagés partiront donc à 19h45 pour leur boucle de 174 km et leurs 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont Blanc. Petite pensée pour la petite dizaine de Corses sur la ligne de départ.
0: Voilà, vous allez peut-être les rejoindre tout à l'heure. Merci Emeline. On retrouvera l'info à 16h.
5: RTFM, Didier Aostre, Giancarlo Marsini.
0: Allez, ridroem l'émission e ostre telefonade, subito femmo piazza Nigula, chi si droa un pianice, a Nigula, buongiorno.
6: Buongiorno, Giancarlo, buongiorno a tutti.
0: Mi va già piacere di sentirvi, come andiamo?
6: Anche a me, andiamo qua.
0: Siete noi galori.
6: Ah, si può manco di qua, non si può manco.
0: Ah, quest'anno valore,
6: quest'anno è principiato per Brumadiccio. Principiato per Brumadiccio, allora non si può, dopo ci si pare, ma quest'anno è dura. Allora io vorrei mettere a corrente appena a Catalina, hanno un insegnamento che la gente sa di a casa nuova, è Catalina.
0: Maddalena.
6: Oh, Maddalena, è a casa nuova, perché la stessa, la gente si parlava di un stazio di San Berto.
0: Ella ne parlava?
6: Sì, ne parlavo, ma voi uscire da in vacanza, voi eri da un altro stazio.
0: No, era in Bastia, già sono onesto. Ma mi sono fatto due barrettiotte a un stazio che conosciamo.
6: A me penso. Allora, lì volevo io a Catalina, perché io ho sempre intesa di dove ci vuovo. Questo non era mica un stazio, era una casa di Urmito.
0: Ah, io qui, non ho inteso parlare di noi, io.
6: Questa era la casa di Urmito, allora là giù c'è neanche io, ho partecipato appena arrangiato, e quando ci volavamo con gli animali, c'è neanche Urmito, direbbe. Questa era la casa di Urmito. Allora, dopo se ne è falata, e la storia si sono arrangiati, perché il stazio non ce n'era che uno, San Berto, io con la conoscenza mia, ero stazio, era lo stazio che a caro è mio, il stazio di Martino, che li chiamavano Capra Fontana, stazio era. Questi, dopo che non potessero stati altri, ma fai, a conoscenza mia, quando ci volavamo pure che era Zidillo, c'era che questo. Allora, questi c'è stata una storia, perché un uomo poi mi contava, già sai, quando era colato giù con ello, c'era una cosa con la vostra, cosa colato con ello. Ha detto, sai, qui, un giovanotto della monarchia, mio, non è mica morto qui, ma è morto nella monarchia. Perché Urmito, tanto non mi voglio un sabato.
0: Scusate, siamo stati. Urmito dando?
6: Urmito, tanto ci stava Urmito un
0: sabato.
6: Come tutte le chiese, quanta mesi c'era stato uno. Pare che c'era un giovanotto che era andato a prestare gli animali, ma un sabato. Cioè, scaldavano i forni, diciamo, abbiamo una cia, perfetto, con tutti i paesi, scaldavano, incendiano i fuochi, incendiano i forni, facevano sobbani. E facevano tutto, facevano questi affari, facevano. E un giovanotto era preso gli animali, qua sulle pigliato mica un tardi, ma fa, è giunto questi caia la fame, è giunto, era stata domenica o luni, sarà stata forse domenica. E giunto ha detto, ora mi do lei, non da mangiare. Ah, ha detto. Ha una pastilla che l'ha fatto mamma da, ha detto l'ha mandata a mamma da qua giù, ha detto allora dammi un pizzo. Pastille erano fatte con una specie di scacci erbe, piuttosto un affare così, e le mano le pastille, che ne so. E andare giù, un bel mica che fa. E ha detto allora dammi un pizzo, e le ha dato un pizzo, ha detto che poi mi mangio volentieri l'ha fatta mamma. ha detto che ho rimito, ha detto che ci ha cacciato e arrivi.
7: Ah.
6: Ha detto sabato una giornata che dormiamo anche sempre qui a Uorno, allora è avvelenata la cosa a vestirla,
7: è
6: andata un rimito, è andata un rimito, allora come la fai? E quando la giunto tu hai falato, giovane in colpa, hai detto chi hai, che hai fatto? Ah, ha detto ho mangiato un pezzo di pastilla qua su in un rimito San Berto, ha detto ha detto che faccia sé.
7: E lei pensava da
6: rimedio. Era mangiata forse sana la pastilla, e lei ha detto a me non piso, era data sana.
0: Dunque è stata mangiata sana da Violo.
6: Questo è un tavolo d'accordo. Sì, dunque, sono affari che un uomo era intesa la nascita. Io, un fondo, non mi ricordo mica, lo chiamavamo un fondo, c'era una urta, un mantuato se ne era incovalata, abbiamo cercato di arrangiarla appena, per dentro c'era come una specie di urta, ma dipendevano dei tempi, dopo quindi quando a me i pastori erano ingrandati perché è più grande, adesso un muro a pura, mi pare che non sia mica la stessa muratura, mi pare che non fosse mica la stessa muratura che ho fondo, perché tanto era attaccata alla chiesa, tanto qua su, era tanto quella appiccicata alla chiesa, perdiamo una chiesa.
0: Dice Radio che è una storia che mi dà un freddo, perché...
6: Perché Catalina dice, ho visto un stazzo, e Maddalena ha detto, stazzo, appicciata la chiesa,
0: ci saranno, ma è raro,
6: all'origine era una casa, come passò un salonerdo, non avete visto accanto il Gesù Caselletto, questa è la casa Urimito.
0: C'erano assai rimidi per queste montagne a una certa epoca, è vera.
6: E poi erano sempre vicino alle chiese.
0: Ma quella storia di Auastella, la di Arridà, non l'hai mai intesa?
6: Io l'ho
0: già
6: intesa
0: di
6: Zawabu. Che non mi contesse vuole.
0: Non credo mica.
6: Non era mica vuole.
0: E poi io non ho una gira, così ci vediamo chi si ricorda di questa
6: storia. No, una gira, sì, metti un pallanubo, sì, la dimettiamo io a Igo, ma... Se non stanno assente, se ne scordano i non stanno mica assente quando voi parlate.
0: Ma l'occasione, così, parlando un noi paese, forse poi a risorgere tutto qui.
6: Se non è un...
0: è così.
6: Se non niente a metà, o forse tanta gente che pratica gli non sa mettere, a parte i pastori, diciamo, monacia, non c'è mai visto tanta gente che cullavano, a parte i pastori, cullavano io noi a Santa, ma diceremo... Non erano mica, non lo so, può essere che li sappiano, ma sì, cioè che i vecchi, quando sappiamo qualcosa, quando la ighimo, ma non ce l'ho mica portarsi tutto, cioè
0: no, al contrario, l'idea è di tramandare e di lasciare, e di contare tutto quello, è troppo importante,
6: sicura.
0: Bon, e beh, sentite,
6: allora,
0: Nicola.
6: Questa stadina per
0: Orezzo,
6: se passa
0: la. Oh, allora, mi ci regolo stasera. Anche se l'ha fatto Galo, un cambieria.
6: Che noi lì già stava se ne accumulava. Che domani ha fatto, siamo attaccati, mi faccio tutto, abbiamo fatto le prime vendemmie.
0: D'accordo.
6: Tanta, se ne è accumulata. È capace di stare tutto umano, stasera umano è capace di accumularsi. Appena qua su a un piccolo paraiso,
0: allora Bagliai c'è giusto bagagliante quest'estate, francamente. Quando sono collato io a Madina, boh, io non c'era tanta gente, ma forse che un anno dopo mesi, ma un creo mica.
6: C'era vedo lei Stefano.
0: Ha giusto quei cavalli. D'altronde, beh, abbiamo fatto conoscenza, non ci conosciamo mica. Se lo ci sta assente, un saluto. Ecco. Bon, Nicolao, vi ringrazio. E Mari va bene? A vostra moglie va bene? Bon, a mi salutate di noi.
6: Sarà fatta, voi quando non c'è tanto un caso.
0: Sarà. È detto. Altrettanto, a beggi.
6: Quando so qualcosa vi chiamerà.
0: E ne sapete. Chiamate pure tutti i giorni. A beggi.
6: A presto.
0: Andiamo un grossetto. Ci aspetta il nostro amico Battisto, cosa lo compiace. Batti, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute, allora, vi sto a sentire.
8: Allora, l'altro giorno avevo parlato di Ligia, mi ero sbagliato. Lui ha raccontato una passata che mi ha contato un anziano che diventa ritirata da Marsella in Santa Maria. Dice, allora io quando ero giovane, tutti gli anni, montanavo a Timoteo. Timoteo si tiene forza durante la città. Io gli stavo tu una volta, non avevo visto l'uomo così.
0: Ah, l'hai visto solo un foto, non conosce di mica.
8: No, è morto questa presa che ero.
0: Ah, d'accordo, io.
8: Posto della natura, perché 150 euro, ma presto. Allora, poi capigliamo a Matteo, come tutti l'hanno, in quei muri. Allora, c'era un muro appena concio, ma non era manca concio, e ne mettiamo tutta la transenderia andando, i fagioli, i piatti, i bicchieri, ma presto. Perché c'era mica stradone, qualcuno l'hanno rusa, non fatto la rupa. E dice, sì, Matteo, mi sono smentecato la mia gatta.
0: Ah.
8: Sera... Se l'ha tagliata un sacchetto e l'attacca un da lì.
0: No, ma... Ah, la... d'accordo, io si era scurda e l'ha messo da lì dall'imbasto.
8: E da lì stava muro a Sater Ramsey, un muro a Liglia, e un muro che mi fugge le mani.
0: Ah, un goccio, fa.
8: Era io dopo mezz'anno l'avevo incappellato, ti ha sciappato tutto, non è per fare l'imbasto, tutto era sortito. Non c'è più cagliata in alto. Ah, due ore dopo mezz'ora non riusciamo più a pigliare, era mantagato, e ha dato un ranziato. E dice, ha sciopato tutto, per spostare i piatti, i bicchieri, i caggini, però tutto.
0: Allora, è giunto questo, non c'era più un'onda già di un stato.
8: C'era più, era tutto sparso rugioso, si chiama sotto il baragone, tutto sparso rugioso nuovo.
0: Mi faccio pensare.
8: Un muro avevo detto 2 o 3 ore e con tutta la transigliaria andata, ha sciopato tutto.
0: Ah.
8: E ti capito come si passavano queste montagne?
0: Tribolavano un bevo.
8: Chiamavano il Gran Macchio Frassato, una montagna.
0: E mi faceva pensare a una storia che lui contava, che lui ci contava quando andò Giovanni. Ma ricordate quella dei piatti? No, sì. Ma ricordatemi che l'uomo entra da finestra, c'era tutto un po' di piatti, come posso dire, accatastati così, quando è l'apre la finestra, se ne vanno tutti e ne ferma uno. E lui vieglia così, un lampo dicendo, e tu ti vergogni. Ah, mi piace pensare a questa a storia, questi, d'accordo.
8: I montanieri erano, quanti tribolanti.
0: Ah, erano passati.
8: Oggi
0: sì.
8: Tutti quanti.
0: Oggi si trovava con i mezzi moderni.
8: E oggi c'erano altri mesi, ma prima.
0: Tanto
8: ma quando raccontava questa, dice, tutti l'anno montanava a Matteo.
0: e gli costava sempre un po' di piatti.
8: si chiamava Matteo Mazzo, del nome mio, avevo detto un po' nulla. Un portrait.
0: D'accordo, è interessante questa storia, ma già
8: ringrazio. È interessante, se va di giovane se ne ride
0: una cosa. No, al contrario, penso che anche i giovani, sapete, sono interessati da...
8: È una bastiera in Frassetto, e sopra c'era un sopraporto che era scritto Frassati, famiglia Frassati, lui era un dottame che era rimane.
0: Oh, sono vecchie famiglie, allora.
8: Era in parecchie generazioni.
0: Ah, beh, No, penso che i giovani sono interessati da tutte queste storie, questi. Senti, perché se... maggiore, senti, a spesso puoi pensare che non sono mica interessati, ma ad una certa maniera stanno assente, ricevono con un messaggio.
8: Era riuso dopo mezz'ora, non manca più un muro. Comunque, te l'ha mantecato un ranciao.
0: Eh beh, ho capito.
8: E bueno, è passato il prima, è disgraziato.
0: Ah, beh, senti, vi ringrazio per questa passata, per questa storia, a te,
8: ce n'è parecchio.
0: Beh, ci conterei dell'occasione.
8: Ce n'è parecchio.
0: Ci conterei.
8: Ma ce n'è parecchio.
0: Una bella fine di settimana.
8: Arrivo anche a voi.
0: A ringraziarvi,
8: faremo rire un po', ragazzi.
0: I maggiori arrivano, e poi sono storie dando, dunque...
8: Dopo è partito la pulizia, quando è giusto, ha raccontato tutte le passate.
0: Ah, dopo ha fatto carriera nella pulizia, e no?
8: Io per partita a Marsella alla pulizia.
0: Ah, d'accordo. A me la bascia appada altre cose.
8: Bon. Ho detto, anche all'imbasto non c'era più nulla. Anche i vari, perché i vari rimuri sortono. Non so mica come dire, sono si sarà. Tutto sparso di cose nuove.
0: Gli si è lasciato tutto per sigliosi gusti, hai capito?
8: Sì.
0: Batti FM.
8: Io voglio quando ne so a concertici, è difficile, eh? Almeno ma parte in scena.
0: Eh beh, perché sì, è tutto un'arte di sapere fa una somma. Io.
8: Liglia, giusto l'uomo più sensibile di avanti voi.
0: Capisco, capisco.
8: Okay.
0: Batti, ringrazio Bidone, una bella giornata.
8: Una bella giornata.
0: A beggi. Allora, continuiamo. Aspettate, ecco, rimettiamo i specchietti. Angelo e Pobo Amado. Angelo in Pontale, ciao, salute.
9: Ianca, salute. Saluto a tutti.
0: Buongiorno.
9: Poi questi 2 anni che ne parliamo più. Domani, sabato, si veste a Sant'Eliseo.
0: Yeah.
9: Provetto di Zeo. Che fece i miracoli. Era il campato o novesimo secolo avanti Gesù Cristo. E gli suoi uomini di 29 agosto che venne a chiesa festano uso santo nella montagna in una cappella a 1580 metri. Bon. Allora, a vista normale, è mica 14, pure sia 14, usando si trova nel calendario, vedete? 14 luglio, giugno. E in questa bella leggenda si sa che a statua di Sant'Eliseo hai messo un sbiglio tra i pastori cortinesi e benachesi. E questa statua di Sant'Eliseo che si trovava nella chiesa cortinese e per che la favorizzava i pastori cortinesi che avevano le belle pascure verde e latte a Musefo, ma i pastori benachesi sono vicini e i corci e lì nella sua montagna avevano usò chi fa che peta a mangiare i suoi animali, ma un bello giorno i pastori venaghesi si pigliano di coraggio e decisi a rubare la statua di Sant'Eliseo.
0: Conosciuta questa.
9: Ma i cortinesi sono stati tanto per rinviare la statua e metterla in un luogo sicuro incurrendo la notte di oggi. Bon. E poi i venaghesi più maligni hanno ripetuto un poco e hanno fatto creare ai cortinesi che leiano a torce i fiumi di Davignani e di Aristonica per lampare in un letto di un fiume vecchio. E si sa che lui era un spribosito, ma i cortinesi ci hanno creduto senza acqua e tutto, hanno detto senza acqua i nostri mulini come l'hanno girato. Allora, di beura hanno reso la statua ai venaghesi e così di voi si sa che un gaggio venaghese di uno di Bibone di Agursica, ma in un di tutti gli anni, 29 agosto, aspettate, ogni mica si veste mica solamente in venaghese, ma di non le montagne. E montagne di Tavacco
0: di Davo, a Iulia, perché
9: Monte Cardo.
0: Allora in Tavacco a Iulia, perché qua su c'è la merce a conto che basi 3 orette, l'aveva fatto su parecchio, c'è la punta Sant'Eliseo, mi sbaglio mica, c'è la punta Sant'Eliseo, si batte da Tavacco, forse che si può battere con l'altro, e conosco da Tavacco, non so mica se lo si può battere da Grosini da Red, non so mica, non so più, ma c'è la punta Sant'Eliseo e noi la sai conosciuta.
9: Tavacco si trova in due.
0: Quando è arrivato, passate via della strada e radio di che va in Naiaccio, se posso dire così. Passate l'imbrancamento di Pecula, Ucciani, Carbuccia, tutto questo. E mentre c'è la piazza dritta, falendo, e dopo è vero, vedi il paese di vero. E beh, dopo c'è Tavacco.
9: Io credo che era la montagna di Sopra Bastia.
0: No, una via di Iberi, gusti, esattamente, sono mica i sebregisi, ma da Tavacco più in giù, dopo giungendo in Naiaccio, non devo vedere questa strada, gusti.
9: Ecco, buona fine settimana.
0: Allora, a ringraziarvi, una bella giornata. Allora, a beggi, Angelo, a beggi. Andiamo per continuare di idea. Oggi aspettiamo la vostra telefonata. C'è Amado con noi, liamo a parola. Amado, buongiorno.
10: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Ongiulawa.
0: E tutto va bene?
10: Sempre così, è preso un negante.
0: Allora, sono sicuro che oggi c'è da parlare di Zambertoli. So mica perché,
10: così. Dai, era giusto per appoggiare ciò che l'ha detto Nicolao. Così un saluto. L'hai già intesa sta storia?
0: Ah, la faremo una gia di Aguastella.
10: Sì, perché a Gesù di San Bartoli è in confine con la Barada. Ma ella si trova in un'altra monagia.
0: D'accordo.
10: Ci sono collato giù, questi che babbo e babbone, o stato in San Bartolo.
0: Allora, Nicolao Gigi, è un conosciuto che è quello di vostro babbone, generano astri o era usato?
10: No, io mi si chiama, io sempre conosciuto, nello si trova o stato Awa. E c'era Sipino che si trovava sopra il garage nella gea sorgente. C'era Sipino, ma un abone era sempre a Uadu di San Martino nella gera a casa Urimido.
0: D'accordo.
10: C'era a casa Urimido che era sopra. Questa di, ma io l'ho mica conosciuta,
0: conosciuta
10: la palata.
0: E
10: sotto ci dormivano, e c'era una partita dove facevano un fuoco per la sua roba, e l'altra partita c'era un staccio dove facevano un cagliato, un formaggio.
0: D'accordo.
10: Questa di, l'ho sempre, io un mio padre l'ho sempre conosciuto così. Ma è stato anche un compolo, poi conoscete? È stato anche un compolo con l'Angelini, e dopo sono venuti in San Bartoli.
0: D'accordo.
10: E così per la storia fattuale di Contanda, perché mi era scordato.
0: Ah, d'accordo, perché apriamo Tagasento e allora al di là di un dramma, posto che per rendere conto una mamma che ne venne a...
10: È avvelenato a Vastella. A Vastella, ma era un rimito.
0: A che faccia faccia a sé?
10: Ha toccato un violo, a che faccia faccia a sé?
0: Ebbene.
10: E così... Qualche parola non ti augura.
0: Non ti augura? Ah, sì.
10: Ave a morbo augura.
0: Ave a morba,
10: questo a morbo augura.
0: Ebbè, trovi...
10: C'è una persona che è triste come un cane, è triste. A morbo augura, a morba è una malattia di cavalli.
0: Io posso non essere in una... A morba che quando è bocite avete appena i bigondri, sì, io non vede...
10: Esse è ammorbato.
0: È ammorbato, io non...
10: Oui. Sentesi vira augure.
0: Ah, allora, questo è...
10: Sentesi vira augure di... mi sento male, mi vira augure, poi ancora a fame mi sento male. Sentesi vira augure.
0: D'accordo, sì.
10: C'è la chiara, ma augure negro.
0: Bella,
10: di una persona che mi sbaglia. C'era chiara, ma augure negro. Occhio di calamità, amaga augure.
0: Occhio di calamità, amaga augure. D'accordo.
10: Amaga augure. Mi chiama di una persona che anche lui mi sbaglia, mi conta certi affari, non tenendo mica ricchi.
0: Oggi si
10: occhio di calamità, amaga augure.
0: Forse no, non è mica come amico con tutti e caro con nessuno, non so mica se la si può dire così di nuovo, ma se più o meno gli stessi senso.
10: No, non conosco mica.
0: Questa agonisce in noi.
10: Ciò che a mano dà un la più, ma augure là.
0: Augure là,
10: per esempio, quando si è contento da aver fatto il suo regalo. Uso gore in zucchero.
0: Ah, questo gore in zucchero
10: di una persona che dice non mangia il latte.
0: Si trovava.
10: Aveva uso gore in zucchero. Aveva gore in ante labbra.
0: Ah,
10: Questo augurio non te labbra, mi si chiama un non mi balla mai male, ha sempre la barulla per confortare.
0: Esattamente, si capisce.
10: E così. Piange a correre rotto.
0: Ah, yes, c'est vrai.
10: Il y a une personne qui vient de courir l'autre,
0: et c'est encore une... À courir vrant, oui, nous.
10: On a tiré un DJ, nous.
0: Oui.
10: Et que j'ai...
0: Et que je me rouge. Alors, mais maintenant, on a un moment, on s'en au bal pas d'olio, ou à bal pas d'olio, on se met que
10: c'est le. Bal pas d'olio du moment.
0: Ah, on est mica di nous l'affaire di augure, et nous.
10: Mi vate au bal pas d'olio, quand on nous dit mi vate au bal pas d'olio, un peu de augure, mais au bal pas d'olio du moment.
0: Ah, d'accord.
10: Oui, quand on mi vate au bal. Mi si dia, ma sta che te di o barpadoglio che batte. Due medie o barpadoglio.
0: Allora, beh, a mon parere, io pensavo, allora mi sono sempre sbagliato, pensavo che l'era, piuttosto per indicare Ugore, vede, mi vate o barpadoglio, aveva Ugore che batte, giusto appunto. Oui. Ma bon, beh, salva verità, io mi barria e mi posso sbagliare.
10: No, ma io o barpadoglio, ad esempio, in teso io che dirò aumento,
0: Ou babadoj, ou babadoj, plutôt, on confondit des mica.
10: Non,
0: ils disent le balpadoj. Bon, j'ai toujours pensé que le vôtre est au gore, mais.
10: Oui, bon. à me, je suis au bourse quand je suis au vino rosso.
0: Perché per me un bappadoglio è un manto, vedi? E un balpadoglio sería un gore.
10: Un balpadoglio è un gore.
0: Enfin, perché sì, ouais. Forse c'è una piccola confusione. Attenti, o amaro. Un po' mi consiste,
10: ma mi ba. Ci può essere una differenza.
0: Voilà. O bappadoglio, e oui. Noi aigu be un manto, o bappadoglio, ma o balpadoglio mi barria che.
10: Ma parpadoglio, e poi può essere un gore in noi.
0: Boh, beh, domandiamo, te ma non è mica va una.
10: No, ma così si approfitta di buona umana.
0: Voilà. E una espressione con core, core franco un po' sta mudo.
10: E questa è in un.
0: Questa è bella, in un.
10: E core franco un po' sta mudo.
0: Un po' sta mudo, sì.
10: Bon. C'è anche questa.
0: E io ce ne saranno forse anche d'altre.
10: Eccoci.
0: A ringraziare Bio Ama e una bella giornata. A beggi. Allì, l'ultima telefonata con Antone, Navin Surasca. Saluto Antone.
11: Amico, come va il maestro?
0: Benissimo, l'aggio nugore.
11: Nugore, veramente quella. Sapete, scusate,
0: sì.
11: Ma io sono da consento con Amato, un palpatoio, un momento,
0: Ah, vedi, beh. No, ma io mica insisto. E per me, papadoglio di un momento e un balpadoglio, vedi, c'è una piccola differenza di pronuncia. Allora, attenti, forse mi sbaglierà di io.
11: No, non posso sbagliare perché io non posso mica sbagliare.
0: Ma no, ma. Allora, sino a oggi, ho sempre creduto che il papadoglio era un momento e un balpadoglio un gol. Ma sapete, è certezza una vita. Perché sei un aiutante,
11: Sì, ma non c'è mica certezza. Cioè, mi dice, non
0: so mica,
11: salva verità.
0: Ma salva verità, se mai l'uni ne riparleremo all'occasione.
11: Ma io vi chiamavo di lui a fare, perché oggi c'è tanto tempo.
0: Yeah.
11: Ma a prima è che voi tanto passate anche per Marsiglia, no?
0: Per Marsiglia?
11: Sì.
0: Che ho detto.
11: Perché di quando c'è un quattro volte più così che lì stia.
0: No? Abbiamo messo sbagliato?
11: No, non sapete mica. Infatti io più importante di Ligadre, ma di 11 milioni.
0: Bastia noi.
11: Di noi.
0: Allora, un amico che mi ha detto così, non ha mica verificato.
11: Ma quando poi giunte qui,
0: allora, non sapete perché ha detto così, la vittoria è un po' più bella.
11: Tutto il mondo.
0: No. Ah d'accordo, unicamente non c'è che 3 milioni di differenza.
11: Sì, c'è il primo di cose secondo Valenciennes, 11 milioni, e dopo c'è Bastia.
0: Bastia è 2.
11: Allora, ma c'è un gente di formazione
0: che questo. No, ma voglio dire a un amico, dire che mi ha detto a stamone, ma di rendi conto che il riserve è movimento, il budgetto uso è 3 volte più che il nostro.
11: Forza Gria.
0: Donc,
11: Gria.
0: Non di un amico che è di Marseillese. Ecco.
11: E dopo giusto i due cosi. Due guardi perché non è mica tempo a fare sta affare. La stagione all'interno di coso di Giorgio di Jean Lorelli a Sorella mi ha detto un proverbio. E non mi ricordo più, vorrei perché chi sia che mi competeggio, mi corrige.
12: ha detto a con il tempo cerchi più o due tempo so mica la seconda partita non so più so che lei a con il tempo cerchi
0: e io conosci a chi un tempo aspetta tempo ma
12: voilà,
0: non è mica
12: voilà, questa.
0: No, ma forse che ce n'è d'altri, no, torna una volta. No, ma voilà. O allora c'è di nuovo un a chi ha tempo un perdi tempo un affare così no.
12: Perdi tempo, ma mi pare che la sia questa, no? mi rimane. E a seconda dopo voglio lasciare.
0: No, ma più un minuto un più mica grave. Oui.
12: E un amico paese, un comparante credo, mi ha detto, la conosce questa espressione, dimmi sempre, chi parla con i cervelli e lasci, usoio frighe. È la prima volta che
0: questa a conosco che ha dice un moviolo, guarda che una vita che vedo con il gabbo, eh?
12: Questo
0: c'è una che dice la stessa cosa, c'è un tema di cervello, quando c'è, in Bastia dicono così, quando c'è poco cervello a mattina, ce n'è ancora più poco a sera.
12: È normale. è più chiara
0: a mattina,
12: giusta?
0: Quando è buon navetto di cervello a mattina, a sera non ce n'è ancora in meno.
12: Sì, ma buonissimo. Beh, io anche se non qui meno, devo te ci so che non è la mattina né la sera. Ce la devi qui. Andrò, provo a aperta a zitta a muta, filè all'inglese.
0: Ah, zitta a muta, è vero, è ragione. Non è mai arrivato a relazione. Allora, avanti di lasciare aperta a zitta a muta, a chi ha tempo un perde tempo, a chi ha tempo aspetta tempo, voilà, se qualche sia mi boda o barre mica odie, ma l'uni, sarà interessante di ribia forse sa su demagosti, giusto per avere una conferma.
12: Lo proverbio giusto.
0: Voilà, per sapere se leggiamo un proverbio, forse che esiste noi, in questo non lo so, ma a chi ha tempo aspetta tempo, a chi ha tempo un perde tempo. Non so più se le e lui esige, non so più.
12: E ben vigheremo un bel padoglio perché non c'è mica come
0: allora, voglio mica insistere gusti di noi, dunque lascio, voilà, ne riparleremo l'uni, è bene che si assomigliano assai, un bel padoglio, un bel padoglio, una seconda lettera che cambia, mi direte,
12: giustamente, ma un bel padoglio, esiste un bel padoglio.
0: Un bel padoglio ben meglio un mento,
12: forse.
0: E il balpadoglio era piuttosto per me. Liuate, d'altronde si dice ben così. Liuate o balpadoglio. Bon, ma niente.
12: Buono, il bolso. Il balpadoglio è bene che gli assomiglia un gol di palpitegna. Il palpiton, qua.
0: Oui, le palpiton.
12: così.
0: Bon, sentite, così avremo l'occasione di avere un soggetto Belluni.
12: Esattamente. Shaladele, un saluto a tutti i nostri amici e babraccio.
0: Voilà, di nuovo, buona fine di settimana e poi assente, c'è con gran piacere sempre.
12: Assai piacere.
0: A beggi, Antonio, a beggi. A ringraziare di nuovo a Dumé, a Tony, a Patrizia Gambone, Boiastri. Ritenete che avete di nuovo la possibilità di ribiare i podcast e tutti si ribi. E poi, si dice, le lunedì saremo d'orni insieme da 2 ore sino a 3 ore e mezzo. A rappa, a licua, bella bianca.

0: Cause de la vie, tagu, eros ramadzo, tiali, maridroa, Maria Elisabetta Verandi, nigu tutti, isodzideli, redroered, o magazine di Aganzona Gorsa, giusto, ba, uno disialetto, a quattro ore, intanto, bi breguna vella vine isetimana, bi redrogon piège, l'unigi ben, bedide a ostra, e donc, stemma sente, sidideli, attraverso a grona gagine bensi, e c'è una balla di stonde estade.
1: Salude, per avvine di un mese da oggi, tu siamo con Matteo e Mai, due fratelli che ci spartano i rigordi d'estate. Cominciamo subito subito con Mai in paese con i amici.
2: E siamo andati a Giugiugado, siamo andati a messa, abbiamo fatto la precisione, ha fatto la basilica, babbo. Abbiamo portato a grande come un rodello, siamo andati a avere i bucci di Don Franci. Tu hai buccati tu di gudi gudi.
1: E dopo sta bella stonda in montagna e in famiglia, andiamo al mare con Matteo.
3: Gira quando tu vai a telo, al mare, in San Fiorenzo, con una buona mamma. Siamo passati di San Fiorenzo e sino in faccia. Non so più il nome di un mare. Non mi sartata, non andata, ma abbiamo cercato. E ho chiesto l'ostrice. E ho scoperto con la mia mamma, in un gabigorso, un coso rosso dentro una pedra, con una mela, ma senza usolegno. Poisson et à mon tour il range à notre podium.
4: Ici RCFM.

0: Place désormais à une nouvelle découverte avec le groupe Sparteer. La formation nous dévoile son tout premier album intitulé Pour Tau Gantu. Grégory Ferrière-Castelli nous présente Sparteer et ce premier album.
1: La story de Sparteer a des poètes et tout à fait qui disent nous aspects ou la majeure partie des groupes. Il y a une story d'amitié, c'est à dire sûr. Ma di nous une story pena culturelle parce que c'è un obiettivo già di cantare insieme, veramente un bel obiettivo che noi teniamo sempre, e una visione, una maniera di vedere appena a cultura a Corsica e a Corsica in generale, una maniera di cantare a Corsica, che abbiamo in comune.
0: Non ti su dischetto, cosa ti ho sotto metà di Ciara di ciò che facci l'essenza di un gruppo Sparteer?
1: Ci sono parecchi affari perché, bon, già il nome di un gruppo Sparteer, non è mica nulla, l'abbiamo scelto perché a Sparteer dirà comunque un valore che vuole se denire a moi assai, perché in questo mondo che scambia assai, per noi è un mondo veramente in mutazione. Vogliamo tenere veramente a mezzo questo valore di Sparteer, di campare in comune, di vassuggetare in comune. E dopo c'è di sicuro la lingua, come per quasi tutti i gruppi bensu che cantano in corso. Ma di noi, torna una volta, una maniera di cantare ciò che noi campiamo sempre appena e ciò che hanno campato i nostri antenati, non scordarsi di ciò che hanno campato e di una maniera di campare a Corsica.
0: E ciò che si ritrova di noi in dei temi ammintati in un dischetto?
1: Di sicuro ci sono questi temi qui che rivengono, allora c'è a beura di verde, di sicuro certe affari a quali si teniamo assai, c'è la libertà che rivengono e dopo ci sono di noi, c'è la lea con la gruppa storialismo, diremmo.
0: Qual so l'autore e componitore che ne raiù tu sta bella avventura?
1: Sono parecchi. Allora, l'audore ce n'è uno, per disgrazia, che se ne è andato, che ci aveva scritto giustamente la canzone che porta il nome di un gruppo che si chiama Sparteer, che di Augustin Agostini, che aveva scritto la canzone, che l'aveva composta di noi, cioè ci aveva dato questa canzone. E c'aveva fatto un piacere a Monto, ci sono gente come Jean-Louis Achard che ci aveva dato una canzone in un Jean-André Acquaviva, Gianfederico Terrazzoni, Gianfrancesco Geronimi, Pedro Santucci, Letizia Cosimi e Tito Limongi, per un detto.
0: Dunque una vera varietà anche nella composizione musicale, o se ti vuoi in due gruppi a compone?
1: Allora, per questo scritto qui c'è assai un nostro amico di un gruppo, Antonio Cesari, che ha composto quasi tutti i titoli, ma dopo ha fatto le musiche, dopo e lavoriamo insieme, una maniera di lavorare così, dunque faccio una prima composizione, dopo ci ritroviamo per ribede insieme e cerchiamo a arrangiare tutti gli arrangiamenti, gli acconciamenti e vediamo insieme. E oggi è tutto questo lavoro qui, è veramente un lavoro di gruppo, questo vediamo insieme, ma le composizioni per quasi tutte, qui a parte di qualcuna, dunque di Augustin Agostini, Jean-Louis Achard, sono quelle di Antonio Cesari.
0: Chi ha eseguito il gruppo Sparteer su dischetto per Tau Gantu? Qualche scena?
1: Allora, io principiamo a girare appena, giriamo appena quest'estate, abbiamo girato a Penuccia, di settembre di noi, aspettiamo può essere, allora, di settembre ci sarà una serata in Bastia, in pratica lingua, a casa di lingue, mi pare che l'11, sono curioso sicuro, mi pare che l'11 di settembre, dopo di gennaio al centro culturale in Corti di noi, e dopo bieremo perché bon, il whisky è sottile e è sciuto a

0: ici RCFM.
1: Nous retrouvons maintenant un groupe que nous avions découvert il y a quelques mois dans le magazine de la chanson corse, India Tour. Nous avions alors fait connaissance avec leur premier titre, Kurtsudo Odie. Aujourd'hui, Sébastien Kuilici revient nous présenter la deuxième création du groupe, La Chatemi. Écoutez-le.
2: Seconda canzone, prima è stata data un mese di maggio, donc le Kurtsudo Odie è debassato assai in ta radio e bien ringraziamo. Et donc, cette seconde chanson, à l'achat, de mi, les méchous d'agui à principio mese di luglio. Une chanson, ben, qui parle di figure di agente qui s'ascouradit di bar la course, ou, qui t'a na beoura, qui, qu'on s'annoumit qu'à célibon ou à na beoura di fasbaï. Et cette chanson, il y a à peine une diama, pas du tout qui bolerait bien aux abans, aux destins, et à aux lingues di figure. Donc, je trouve un souvenir, je t'en ai d'ouravi qu'il est mouvata.
1: Donc, quoi? Lasciatemi. Qual è chi parla quando lui si dice lasciatemi?
2: Lasciatemi, lasciatemi, so a gente che parla nugo, se i giovani che hanno a brimura da sua lingua e che vogliono vanca o basso, e dice no, giusta punta a quelli che con hanno mica sta fortuna, con hanno mica a volontà di vanca o basso, di vola.
1: In quanto che gruppo, soprattutto che gruppo indiato, per voi di noi è una missione di vacchia la lingua corsa campesi?
2: Sicuro è importantissimo perché chi oggi un gruppo corso come l'abbiamo fatto noi, che si crea senza avere premura della lingua, prodia divisa e con tutto ciò che si basa di noi in giro a noi, sarebbe veramente qualcosa di bellissimo da fare amica.
1: Kurtsudo Odie, lasciatemi, due canzoni dunque pubblicate oramai. Ce ne sarà d'altro da qui a poco? A cosa ci potremmo aspettare?
2: Sicuro, però mi ha detto che ne avremo quattro compie a registrare, ci sono la concidava, ma so a poco presso compie, e normalmente se lui si basa da qui a Vindilano, al principio 2027, ci sarà un dischetto.
1: E può darsi scene?
2: E poi scene di nu, donc abbiamo previsto un ebog per una prima aperta, per ciò che abbiamo venuto, ma va soprattutto le prime aperte di concerti di nostri amici canterini che fanno i suoi concerti annuali, e forse che viene di là a principio 2027.
1: Pour terminer donc cette émission, voici la deuxième création du groupe India Tour, Lasciatemi.

0: Baino ela Barbara Vurtunananta avreguan samora e tempo iri droa Paolo Durki Duriani tramaria gentile Faustina Gafori qual è sa zera aviura veminile subrana in Corsica Paolo Agigi.
1: Ici RCFM.
2: Au boule, sai che mi piacerebbe organizzare un tuscio tra Maria Gentile e Faustina Gafori. Calma, dio io. Audio e lo simbolico, dico. Ti vengo di già pensare che i bikini è una piscina di vanga. No, una lotta tra i due che permetterebbe infine di droit a una viura femminile tutta l'arbera corsica. Asai che avevamo bisogno di simboli. In un scono di Uring, Maria Gentile, fiora di tragedia, innamorata, portata a leggenda da Ion Pedro Luciardi, Antigona, Antigonia. In l'altro scono di Uring, Faustina Madra, marita da Gafori, sorella d'un generale di Ureame di Corsica, sposa d'un generale di Ureame di Corsica, una razza di rombo all'usuno strale. Tremindue viole di usecolo di Giotto, due diedone più famose di Astoria di Isola, due besi massimi. Allora, amico, poi scommette, a quale scegli? Maria, appena biangiulona, passio a chi padisce l'occupazione, o Faustina Rivella, fiacco l'ancesa, chi piccia vogo e minaccia genuesi, gorsi e tutti quanti. Allora, lo scontro non ha da essere trasmesso non in sport. Allora, ti voglio raccomandare i due libri, a due ricerche e a due partiti. Sei pronto a fare fuoco o bolle?
0: E io sono pronta o bolle e io a scegliere Faustina Gafori, personalmente. E poi vado come volete. Allez, ici Londres. Londres appelle décembre 1979. Une basse qui sonne comme une alerte et une batterie martiale de Clash transforme l'appel des ondes britanniques en un véritable signal d'alarme. Allez, on monte le son de Clash, London Calling.

0: Le signal d'alarme punk de The Clash, London Calling, sur RCFM et Péazé Guida. Bi Broubouni, Moudista Sainte et Umpetsu, dit l'émission des Obralogues, dit donc Giancarlo Marsiligou, Olivier Ancet, Sibar Laiboésie, a dit ou Libro, dit Olivier Ancet, Mouza, et Podiona Gantzona, Kebogunichide, Siguramente, on a Uela, on a Magnifica Gantzona Cantada, la Bedro Galfucci, Reame.
1: Mais Pedro Guelfucci, Laudor e di sa canzone, Olivier Ancet, o strombidado, Sobralogo, ben parla di suo libro Musa. Allora, avanti di sente su Bezzo e canzone, fegiamo riverenza tra l'esciuta di suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come posso dire, ed è frastagliato, non so se è la parola che convene o libro, in parecchie Bertide, e ce n'è una che rende omaggio a parecchie persone che si sono andate, e giusto, fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
2: Ieri in un libro c'è.
1: Di caso lunga, ma di una Bertida, voglio dire.
2: Ne parleremo poi se dopo di la struttura di un libro. C'è un capitolo che si chiama Reghe Scante in Pace, che è fatta di l'omaggio che ha fatto a amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro. C'è Stefano Gasalta, c'è Carlino Orsù, c'è con quale facciamo assai di rispondere.
1: Gian Terramuro, che mi riguni, questa è un posto di stimolare che mi ha detto a me, che mi considerava e come uso erre, uso posso dire così. Ah, mi ha detto questa?
2: Sì, ma poi, bon, io con Gian Terramuro ho avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda, assai cose. Tanto in maniera che va e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia a Esoe, ma.
1: Ma ricordo che tenia legge giusto appunto questa poesia universale.
2: Allora, universale, non so, non dico mica veramente risposta alla questione, universale, so queste sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità. E ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se abbiamo un libro Musa è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ha fatto io. E poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza importante non è Shakespeare, i sonetti Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile a fine, ma non è mica perché un mio libro si è nutrito in noi di questa poesia, non è mica corsa di un mondo, enfin, la poesia è che un mio libro è universale. E io penso che pure se un mio libro si era ambientato a prima parte, era sempre universale, in due senso, che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno rende. E poi, a mia visione a me di l'universalità è giusto appunto a in de universale, dico a parole nostre scrivo l'universale. Non so, mica solo io, di così, a scoperto dopo, dopo aver scritto che c'era un scrittore portoghese, Miguel Toga, che diceva che un lugare era l'universale era un lugare senza i muri. E va bene, c'è esattamente così. Per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintiosi non a se stessi, cioè a parte la sua cultura e portare la sua vita all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è essere come tutti, e questi di l'uniformità di la mondializzazione non ha nulla a che vedere.
1: Allora, a struttura di un libro, ci avete appena risposto di noi, ma Sabiat Savat, allora, fatta a usunetto assai importante, comunque, hein? Non penso mica a sbagliarmi dicendo così. So che mi interessa di dire a forma, c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, per visite imposto su Dravaglio Gusti e di usunetto.
2: Allora, io, bon, so, la duetta non su. Ci sono chi pensano che sono poeti regionali. So, ma non so mica solo che così, e mi sono interessato alla poesia, e ho sonetto, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classique ou et à me aux unettes mi piace mi sempre piaciuto ci ne di già parecchi de terra madre e perché è un badru e c'è qualche sia sto appunto che dice a chi o buedo quando lo vage un sonetto si trova in della stessa come si può dire e racconta che lui fosse un pittore davanti a un badru e c'è lì ampio un badru ma un badru
1: questo lì
2: dunque sono divini di cabulanzo.